0: Per prima cosa, alzati in piedi e distendi tutto il corpo. Uno, due e ritorno. Allunga la schiena, poi le braccia e le gambe. Uno, due, tre, quattro. Braccia di lato e poi le ginocchia. Ripeti ancora una volta. Tre, quattro, cinque, sei. Ora fai girare le braccia. Prima da una parte, poi dall'altra. Braccia distese, ripeti ancora una volta. Uno, due, tre, quattro. Gambe allargate, ora il petto. Fai oscillare le braccia di lato, poi lentamente portale su. Cinque, sei. Distendi il petto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Piega un braccio, prima il sinistro, torna indietro, poi il destro e di nuovo indietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo tre volte. Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati. Uno, due, tre, quattro. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra, destra, sinistra. Cinque, sei. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro due volte. Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora. Due, tre, quattro, cinque, sei. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fai fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. Tre, quattro, cinque, sei. Piedi di nuovo uniti e ora salta. Uno, due, tre, quattro. Apri, chiudi, apri, chiudi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Braccia e gambe. Uno, due, tre, quattro. Braccia e ginocchia si muovono insieme. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. Cinque, sei e ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Kyoto 府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月23日土曜日から28日木曜日までの献血バススケジュールです。23日土曜日は南区のイオン京都洛南店で午前10時から午後4時まで、24日日曜日は中京区の JR 二条駅西口ビビ前で午前10時30分から午後4時30分まで、同じく日曜日南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、27日水曜日は南区の公益社南ブライトホールで午前9時30分から午後3時30分まで、28日木曜日は下京区の浄土真宗本願寺派西本願寺で午前10時30分から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いいたします。以上、京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。